0: cohete, col pete, che maturete, carete, carete, che maturete, lo cohete, lo cohete, che maturete, lo scopete, lo scopete, che maturete, lo cohete, lo cohete, che maturete, carete, carete, che maturete, lo scopete, lo scopete, che maturete, lo cohete, lo cohete, che maturete.
1: FM7.